0: Cuoca con te.
1: Peppino, quale chama? Dove sta Angio?
2: Qual è?
1: Cuoca la blocchi.
3: Mamela di papà di Salamo sa sciaba na 3.3.
4: Ke opole and zinya mo fus khalo banna. Ha lo ba tsela jwale e ba ile fo lo kopana jwale. Le juri ntate di ka tsela nna. Le boss man.
2: Peppino!
4: Dumela ntate.
2: Umsani
4: nari boy. Ujalo
2: right.
1: Yo Lesotho yo.
2: Yo.
4: No amara 2231649 hamol plus 2665599333.
5: Radio Less 93.3 FM. Limitless.

fumane bana ba ditaba kgaitse di aka o santse a le teng ka mane go fe ditaba mamedi o fitlhela re boela re kopana gape e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a latelang a sealemoya sa Lesotho.

ya ho hloka kgotso. Mohlomong e ka ba e kgepeta yeo o leng ka hare ho yona ke e kgepeta ya boku. Mohlomong e kgepeta yeo o leng ka hare ho yona ke ya ngongoreho le ho labalabela dintho fela o sena letho leo o le fumana. Kopana le mantswe a kgothatso hoseng hona jwale Modimo a re ke bone ke utlwile ke bontshisitse ho dumaela hwa setjhaba sa ka e kgepe jwale ke theohile ho bana mole. Ho na le a mang a maemo a bophelo ao e reng ha o tlela momamedi ebe o utlwa hore taba eo ke leng ka hare ho yona ke sitwa le hore nka e arolela mang kapa mang. Jwale e ba moroki e mong o sare le tse o tantileng o sere di matla hobane ke ntho tse bodileng di nnathoga fela. Jeso o tlile ke molopolle o thohile mamati tswaga o tswe ka pele. Ga re tsho jwalo momamedi re ntse re re ga go letho le kekelela e tswa ke Modimo. Odutse nako e lekaneng ka hare ho mahlomola aha. Odutse nako e lekaneng ka hare ho matshwenyeho ao o leng ka hare ho ona wena moratuwa wa ka jwale Modimo o re ke theohile ona molele. O se ke ba itumella ho dula e kgepheta hobane ha ona di red carpet. Ha ona di couch ha o phomolei itumella ho tswa mono ha Modimo wa ona. Jwale a o bontsha lefatshe leo a le tshepisitseng wena le setjhaba sa heno. Hahama itlhotlhore, hahamalla pele moratuwa wa ka le ha o ka utlwa maemo e ka re o se o kgotlha mango. Wena mohlomohi fatsheng lena setepelle. Beta mpelo ba morena le mosiele sebaka hobane o tla tseba ho fetola tsohle molemong wa lona. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo ntate, kopano le matshidiso a moya o halalelang di le boloke. Ntumelle ke nke pina kwano ke semi malete, ha ke feta ke tlo bulela mehala wena mamedi motle wa Salma ya Salesotho.

ke ikokobetsa hore o nyinela matsoho metsing ho matsoho o mabitso a batho difane dibaka tseo e bang ke di lobile hle ke di bitsitse ka tsela eo e seng yona e ne se ka maikemisetso mamedihle ha e lale. Ere metsotso ya rona ha e dutse ho e leshome le metso e meraro tjena re furalletse hora ena ya leshome ke fetele mona fela. Kia khutla ke reng ke jalo fela the legendary Tamiso Bekwa lena lefatshe o letshabe.

0: La singola canzone The Boy Shaq Shaq ma qui buchi un fananga kamane heka K1 stand up hanta monate la singola canzone Ponzo Majaro che tata dato lo lena la singola canzone no ma Joele lena va kite kan tap and Bare, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ura, ura, ura, ura, ura. Hanika muna teka kaba hole. That's inga lena laka jeno. Happy birthday to you all.
1: Yippee! Hooray!

Mamedi, e leng ke motho o dumedi sa hle ho se mo o mametseng o le gona teng. Ka le ditso ke motho ba mfana ka ke nko ko me ditso la pele le bore come soto. How are you? O sane ka poka jene ya mamedi ha beng tsatsi la ha na tsore. Tumele le hle ke ma sona lo tsola pele le bore come soto. Ho sane ke tsatsi le le golo a holo ke tsatsi lo ge ketekang ntate wa rona motlotle ra basotho o tla ba a tshwara dilemo tse na ke mashuma ma a tsheletseng a metsi meraro ha ebe a ke fosi ye mmamedi mme ka nnete re tlatsa ke lekamane ka mogotlonthiala banyolo wa ntate ba Vodacom Lesotho mme ka moo ne mmamedi ga bo diphamola re tlabe re tsamaile kapa re tlotlisa toga ya 5G re tlotlisa toga ya 5G mmamedi go sane sentse re nyolo wa ntate mme ka nto go tla ba monate agolo bakele sa batho ba tla ba keteka le rona ka mono he mamedi diphamola tse ntle re tlabegele ka mono he re le ba Vodacom Lesotho mme ka nnete .

Ba ka ntle lo senya nako re tle re wela kgabong ya ditaba tsa rona letsatsi la kasheno. Mme re di thakgola ka taba e reng baahi ba motse wa Thaha di a tloka Nasareta masigo le metse e ka bang e robedi e potapotileng ba seboko ka metsi a sediba se hlaloswang se le pela mabitla. Sena se tla kamoga hore metsi a sediba se pakeng tsa ha Molengwana mmoho le Thaha di a tloka a utlwahale a le letswai ha ka matsatsi a mang a na le ho ba mafura e ka sitana le ho ba lehlabathe. Morena wa Thaha di a tloka, Morena Tumahole.

0: ka pele fela le mofumahadi Lerato hore le yena a tlotla kena ditabentse mo tobileng ntate sentle ntate morosi mmoho le ntate sehloho dipotso tsa bona di tobile ebile ke potso e le nngwe e tobile mme Lerato e rera hokahane le yena a tlotla kena ditabeng tsena kukwe ka re potso e teng ke sebaka dipakeng mabitla le metsi le hore na ntate sehloho wa Lerato bo ketse taba yane ya mokgwa o nepahetseng wa ho hlwekisa tanka na e hlwekiswa ka mora nako e kae mme sehloho mme Lerato madume ha fele ha re boele re kena ditabe o atlehile ho kwa dipotso tsa mmamedi
1: ntate ke di utlwile
0: taba kgolo ke hore na de mabitla le metsi sebakeng dipakeng mona ke sebaka se se kae ee ke potso ya pele potso ya bobedi ke hore o boele o toboketse taba yane ya mekgwa e nepahetseng ya ho hlwekisa ona a batla ho tseba hore na ka nepo ditanka tse di lokela ho hlwekiswa ka mora nako e kae kena ho tsona ka bokgutshwanyane bo boholo
1: ke ile ka bontsha hore ha re se re le moo jele re hlahloba hore na ebe mohlodi ona kapa sediba sena se ho kae ha re bapisa le mabitla re ile ra fumana hore ke 300 dimithara tse 300 e le hore e ka ba lebala la bolo hararo ebe hape ha re kena tabeng ya hore na re hlwekisa ditanka tsa rona jwang mo ditanka di entseng yentse ke lefapha la mmuso go ba le batho ba komiti ya metsi e rupelwang gore na di hlwekisa jwang mme re kgothaletsa gore di hlwekise ka mora kgwedi tse tharo nako yotlhe ka mora kgwedi tse tharo di hlwekise empa jalo ka ke bontshitse enana e pela tsela mme ga e ba e pela tsela ba bontshitse gore ka nako tse dingwe e na le gore ga ba bula ba fumane go se gantle ka mono e le gore bonyane bona ntho ba ka ikiletsa gore kgweding be le motho a ntseng a fitlha a bula ntse a shahloba ebe le kgwedi tse tharo di fitlha ga e ba ba fumane gore ga e a hlweka ba e tlatswe o bohlhokwa gore ditanka di tlhatsiwe e le gore re ntshe ditshila tse ka bakang mafu baneng ba rona le rona re le batho ba bagolo fele ke mosebetsi wa kapa ke mosebetsi wa batho ba motseng gore ba bone gore ditanka tsa bona di hlwekile e le gona go qoba mafu e re ka qobang ka gore fela re tlhatswe ditanka
0: di tlhakile mme ke a leboa ke leboela seabo sao ka lebaka la nako re lokela o arogana mona ke a leboa mme ke leboela seabo sa gao ditabeng tsa rona le kamoso mme re lebokelo mme Lerato mmogo le morena Theko ka ditaba tsena ba re file peletsong ya tsona le tsatsing la kajeno le na le tlhagisitswe jalo ke Mathomba Mabaleha mmogo le Moselantša Pheko la tlhophisetswa gaso ke Malefa Moteane lebetso boeng ke Thabosisa ka metšhineng ga sebetsebelo le Gauta bopa ga suthela tshedi a tlotla a o balla tsa hora ya bosupa.